0: superficie di Aeroparque, come va? Argentina 1538.
1: 1538, mi vuol dire?
0: Siamo sulla posizione 17 e necessitiamo retrocesso in questa marcia.
1: Però se si sente nel tratto che si sente,
0: manteniamo a posizione Argentina 1538.